0: 中国太平凤凰全球连线，由中国太平保险集团赞助播出，保险就是保太平。
1: 美好的未必遥远，圆满的不一定难求，最想见的其实一直都在，月有盈缺，但心常圆满。
0: 缘分的天空。
2: Io faccio assistenza domiciliare alle persone come lei.
3: A persone come me.
2: Sì.
0: 因为谎言造就缘分。
2: Ci va di venire a pranzo dai miei genitori in campagna.
4: Lei è mia sorella, Chiara.
0: 因为珍惜，不敢坦白。
3: Se le dico la verità, io la perdo.
0: 因为有你，此生无憾。
5: I momenti belli te li devi prendere. La vita è una.
0: 大话情圣，9月23日晚上9:15，凤凰卫视电影台。
6: 大面积的大幅度的加征关税，后果非常严重。
7: 俄乌双方的一些核心关切给它抽取出来。
8: 菲律宾政府在近些年来不断的炒作中国威胁论，
6: 中美之间有机会坐下来进行磋